0: Terima kasih YFM di Kuching. Dato kita mulai kami di Sadari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.